Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porta al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Walter Danesi dalla cabina di regia vi salutiamo e vi ringraziamo certamente per l'ascolto. Questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci dal web su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE che troverete a vostra destra e lì ascolterete la nostra programmazione. Se volete ascoltarci sulle onde corte, sulla frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie all'operato degli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Ecco, se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare all'indirizzo via Maipú 555 codice 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, a Buenos Aires è attesa una giornata piacevole per questo martedì. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 21 gradi. Un cambiamento è previsto, il cielo domani sarà poco nuvoloso e le temperature scenderanno con valori compresi tra 7 e 14 gradi. I venti soffieranno inizialmente da est per poi rotare verso nord-ovest. Giovedì è invece previsto un nuovo aumento delle temperature, il cielo resterà poco nuvoloso e il termometro tornerà a segnare valori tra 12 e 21 gradi. In sintesi, dopo una giornata mite, Buenos Aires vivrà un mercoledì più fresco, seguito da un nuovo rialzo delle temperature nella giornata di giovedì. Molto bene, passiamo al primo brano musicale della nostra puntata odierna con Charly García, Raros Peinados Nuevos.

0: Bella voce di La Bruja Salguero, Gajito y Luna.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, Sekai ni mokete, Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina in divert.
1: RAE.
0: In Argentina è tutto pronto per una nuova edizione della Maratona Nazionale della Lettura, un'iniziativa che promuove la lettura durante tutto l'anno e che culmina in una giornata dedicata alla lettura condivisa. L'appuntamento è per il prossimo 2 ottobre. La manifestazione è organizzata dalla Fundación Leer, un'organizzazione argentina impegnata nella promozione della lettura, soprattutto tra bambini e ragazzi. Leggere è considerato importante a ogni età. Aiuta a combattere la noia, stimola la crescita personale e professionale, favorisce le relazioni e permette di esprimere e comprendere le emozioni. È inoltre un'attività che mantiene il cervello attivo e può contribuire a contrastare la solitudine. La maratona coinvolge ogni anno migliaia di persone in tutto il paese, nelle scuole, nelle biblioteche, nei centri comunitari e in altre istituzioni. L'Argentina, paese federale diviso in 23 province, più la capitale, Buenos Aires, vede quindi partecipare a realtà molto diverse tra loro. Il tema scelto per il 2026 è «Dal futuro all'aldilà, quando la letteratura immagina altri mondi possibili». L'obiettivo è utilizzare i libri per immaginare il futuro, inventare nuovi mondi e riflettere su questioni come il tempo, la vita, il cambiamento e le decisioni che prendiamo oggi per costruire il nostro domani. Le iscrizioni sono già aperte. Le istituzioni partecipanti possono registrarsi attraverso il sito della Fundación Leer e ottenere una guida con attività per diverse fasce d'età, suggerimenti di lettura e materiali didattici. I numeri dell'ultima edizione danno la misura dell'iniziativa. Circa 4 milioni di bambini, ragazzi e adulti appartenenti a 14.500 istituzioni di tutto il paese hanno partecipato alla celebrazione. Il 2 ottobre scuole, biblioteche e centri comunitari si trasformeranno così in spazi dedicati alle storie, alla fantasia e alla lettura condivisa, coinvolgendo anche famiglie, amici e comunità locali. Música ahora con Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, la marcha que les debía.

0: no se ve. Yo no quería más que el saludo de aquella piba que fuiste ayer.
1: Ecco, Monsarga, Julio, la música qui sulla RAE. Infatti è molto interessante il discorso di Monserga, perché parla di un discorso noioso, pesante, e non si conosce e non si capisce molto bene da dove provenga la parola Monserga. Forse qualche vicinanza con menzogna dell'italiano, ma dopo c'è una transizione da menzogna, che sarebbe la bugia, a Monserga, che sarebbe un discorso noioso, ma sicuramente qualche collegamento lì ci sarà.

El amor después del amor fue el séptimo disco de estudio del musicista argentino de rock Fito Páez. Lanciato nel 1992, si tratta del disco più popolare e di più successo di tutta la storia del rock argentino.

Fito Páez en Chile, El amor después del amor en diversas etapas, con una producción de infraestructura a Luis conosciuta fino ad allora. Le prime sessioni di registrazione si svolsero a Buenos Aires nel 1991 con la presenza di due produttori internazionali, il cileno Carlos Narea ed il britannico Nigel Walker. Anni dopo, Fito Páez avrebbe affermato che la presenza di Nigel Walker, che aveva lavorato fra altri con Pink Floyd e Paul McCartney, era stata una figura fondamentale nel disco.

Alla registrazione del disco vi parteciparono Fito Páez, voce, chitarra e tastiere, il chitarrista Ulisse Butrón, Guillermo Badalá, basso e chitarra elettrica, Daniel Colombres, batteria e Tutti González, programmazione d'organo. Inoltre, il gruppo contò su un numero importante di invitati speciali: Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa e Andrés Calamaro, tra altri. Così, nella canzone Dos días en la vida, un omaggio fatto da Fito Páez al film Thelma e Luis, diretto da Ridley Scott, si ascoltano le voci di Fabiana Cantilo e Celeste Carballo.

El amor después del amor coincide con la historia d'amore fra el musicista Fito Páez e la nota attrice argentina Cecilia Roth, indubitabile musa ispiratrice del disco. Il disco è pieno di canzoni che parlano di donne. Lì vi sono Thelma e Louise, la Veronica, donna Elena e la figura indelebile di Un vestido y un amor.

0: Sull'aspetto autoreferenziale di questo disco di Fito Páez, il giornalista Mariano Del Maso afferma: se uno deve pensare ad artisti autoreferenziali che hanno raccontato la loro vita attraverso le loro canzoni, il più evidente è Charly García. Lo segue da vicino Fito Páez. Fin dalla prima strofa del suo disco del 63, dove dice «Nací en el 63», Fito ha raccontato la sua vita nelle canzoni.
1: Hasta el último, Fito ha contado su vida en canciones, todo.
0: Sull'incidenza del suo rapporto con l'attrice Cecilia Roth sulla composizione delle canzoni di questo disco, Fito Páez precisa quanto segue. Cecilia fu una musa molto chiara in quel momento. Era una figura insolita nella mia vita. E bella. E mi stimolò senza volerlo, senza saperlo, stimolò quella macchina.

El amor después del amor representó la legittimazione definitiva di Fito Páez. Diventó el disco più venduto de la historia de la música popular argentina, con più di 1.100.000 dischi venduti. Secondo la rivista Rolling Stone, fu tredicesimo nella lista dei 100 migliori album del rock argentino.

0: artista e produttore Tito González ricorda il processo di lavorazione del disco.
1: Yo antes de trabajar con Fito en El Amor Después del Amor...
0: Io, prima di lavorare con Fito in El Amor Después del Amor, avevo preso parte a parecchi suoi dischi. Avevo fatto Heroes quando ci siamo conosciuti bene lavorando in studio. In quell'epoca siamo perfino vissuti insieme. Quindi abbiamo fatto Ciudad de Pobres Corazones. Dopo Ey,
1: y en el

0: El amor después del amor fue el séptimo disco di Fito Páez, il quale, fino ad allora, non era abituato ad avere alti budget per la produzione del suo materiale. Il proprio musicista ricorda in questo modo quello che succede quando il suo manager gli dice che la Warner era disposta a produrre i suoi dischi.
1: Eso sí, me dio la pauta de que
0: mi dava l'idea che stavano scommettendo forte. Infatti, per la prima volta ho avuto un budget di $150,000 per registrare un disco in condizioni di ottima qualità. Allora, quell'estate, siamo andati con Tweety Gonzalez, Alejandro Avalis e Cecilia Roth ed abbiamo organizzato quello che è stato l'argomento dell'album. In realtà ho composto quello che è stato l'argomento dell'album. Lì sono nate le canzoni Tráfico por Katmandú, A toda mi vida, Un vestido y un amor. La struttura era stata organizzata a Buenos Aires, però lì in Uruguay l'ho definita la balada di Donna Elena, Dos días en la vida. Organizzato la struttura di El amor después del amor con Tweety, ricordo che è stato lui ad apportare l'idea del loop. Quella è stata una sua idea.
1: Con Tweety, ricordo che fu chi apportò l'idea del loop. Eso fu

Poder in Chisel Disco a Buenos Aires. Fito Páez parte per Londra per vinire il disco ad Abbey Road, gli studi dove i Beatles registravano i loro dischi, e in Air Studio, proprietà del celebre George Martin. Il disco è lanciato in Argentina nel luglio 1992 ed il successo è immediato. Diventa il disco più venduto di tutta la storia del rock argentino. E Fito, nel show di presentazione dal vivo del disco, ottiene un enorme successo. Per spiegare il successo del disco, il presidente della Warner Music Argentina, in quel momento Chacho Ruiz, afferma che tutti i pezzi del disco erano buoni, tutti valevano la pena. Il manager personale di Fito Páez, Alejandro Avalis, ricorda qui di seguito come gli sorprende a Buenos Aires l'ottima accoglienza del materiale. Siamo tornati da Londra con il disco finito e 5 o 6 giorni dopo si doveva suonare nel Centro Culturale Recoleta per circa 3.000 persone. Fito suonava lì da solo, con il pianoforte. E lì abbiamo cominciato a percepire che qualcosa succedeva. Molta gente, moltissima gente, ed un fervore che è continuato durante tutta la presentazione del disco.

0: L'agenda di presentazione del disco in Argentina prevedeva, nel secondo semestre del 1992, tre show nel teatro Gran Rex della città di Buenos Aires. Furono 11 e ne dovettero aggiungere due nello stadio del club di calcio Vélez Sarsfield nella stessa città. Nel marzo 1993 il disco aveva già venduto 400.000 copie. Il presidente della Warner Music Argentina, Chacho Ruiz, ricorda che
1: era un disco
0: irrefrenabile. Tutti volevano avere quel disco. In un'altra epoca era stato Zaz di Miguel Mateos, che era dappertutto. Ebbene, El amor después del amor era in tutte le case, nelle case di tutti.
2: Todas las casas de todo el mundo.

0: questo disco arriva Fito Páez dopo un periodo difficile, specialmente buio, della sua vita. Figlio prodigo della prima generazione del rock argentino, nel 1986, quando il musicista aveva appena 23 anni ed aveva ormai inciso 3 dischi, Fito è scosso da una tragedia familiare. Nella sua città natia, Rosario, uccidono brutalmente sua nonna e prozia, in un caso poliziesco successivamente risolto. Dal dolore e dalla rabbia che il tragico episodio provoca nel musicista, escono i 2 dischi successivi, realistici e bui, Ciudad de Pobre Corazones ed Ey. E sebbene il disco successivo, Tercer Mundo, abbia successo, il riconoscimento massiccio arriva con El Amor Después del Amor. Fito intende quel riconoscimento in questo modo.
1: Io credo sempre, lo penso come un premio che mi dio la gente qui, sabes?
0: Io sempre lo sento come un premio che mi ha dato la gente, sai? Guarda questo tizio magro, lì con quel piccolo pianoforte, facendo sempre canzoni. Guarda tutto quello che è successo. E continua. Va bene, diamogli un premio, se lo merita. Credo che anche se non si può spiegare in questo modo così barbaro, credo che le tribù funzionino così. In qualche momento vi è un premio.
1: In un momento hai un premio.

consultato molti anni dopo sulla canzone preferita del disco per ognuno, la maggior parte dei musicisti e produttori che presero parte alla sua registrazione hanno detto Tumba della Gloria, la quale inoltre sarebbe stata il single dell'album. Eppure la canzone scelta da Fito Páez che ascoltiamo qui di seguito.

0: 平面向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Hi, Argentina to the world
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina al mundo
4: Hi, Argentina al mundo
5: Hi, Argentinian in the world
0: Hi, Argentina al mundo
6: Quando si parla della crescita economica della Patagonia argentina, il primo nome che viene in mente è spesso quello di Vaca Muerta, uno dei più importanti giacimenti di petrolio e gas del paese situato nella provincia di Neuquén. Ma nella stessa regione esiste un altro importante motore economico, il turismo. Un esempio è Bariloche, città della provincia di Rio Negro nel nord della Patagonia, famosa per i suoi laghi, le montagne e gli sport invernali. Secondo dati diffusi di Airbnb, l'attività turistica legata alla piattaforma ha generato a Bariloche un impatto economico superiore ai 30 milioni di dollari. La città è la seconda destinazione più scelta dai turisti argentini, dopo Buenos Aires, davanti a mete come Mendoza, Villa Langostura e Mar del Plata. Nel 2025 le ricerche e le prenotazioni di alloggi a Bariloche sono aumentate di quasi il 10% rispetto all'anno precedente, con una permanenza media di 4 notti e mezza. La crescita riguarda anche altre città della Patagonia. A Comodoro Rivadavia, nella provincia di Chubut, le prenotazioni sono aumentate di oltre il 20% in un anno e gli host di Airbnb hanno ottenuto circa 140.000 dollari. A Rio Gallegos, capoluogo della provincia di Santa Cruz, gli incassi degli host hanno sfiorato i 100.000 dollari. A Los Antiguos, sempre nella provincia di Santa Cruz, hanno raggiunto circa 40.000 dollari. Secondo Airbnb, nel 2025, l'attività della piattaforma ha contribuito all'economia argentina per oltre 2,3 miliardi di dollari e ha sostenuto circa 116.000 posti di lavoro. Un altro dato mostra l'effetto del turismo sulle economie locali. Per ogni 100 dollari spesi dagli ospiti per l'alloggio, altri 480 sono stati destinati a ristoranti, negozi, trasporti e attività ricreative. Il turismo quindi affianca le risorse energetiche di Vaca Muerta e contribuisce a distribuire nuove opportunità economiche in diverse aree della vasta Patagonia argentina. Bene, ora un po' di musica con Papo, questa canzone intitolata Juntos a la par.

Bene, ecco Osvaldo Pugliese e la sua orchestra con Gallo Ciego, ultimo brano musicale del nostro programma odierno. Non ci resta che ringraziarvi certamente dell'ascolto. Walter Danesi dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porta al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Walter Danesi dalla cabina di regia vi salutiamo e vi ringraziamo certamente per l'ascolto. Questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci dal web su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE che troverete a vostra destra e lì ascolterete la nostra programmazione. Se volete ascoltarci sulle onde corte, sulla frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie all'operato degli amici del relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Ecco, se volete scriverci una lettera cartacea, lo potete fare all'indirizzo via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, a Buenos Aires è attesa una giornata piacevole. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature oscilleranno tra gli 11 e i 21 gradi. Il cielo domani sarà poco nuvoloso e le temperature scenderanno con valori compresi tra 7 e 14 gradi. I venti soffieranno inizialmente da est per poi rotare verso nord-ovest. Giovedì è invece previsto un nuovo aumento delle temperature, il cielo resterà poco nuvoloso e il termometro tornerà a segnare valori tra 12 e 21 gradi. In sintesi, dopo una giornata mite, Buenos Aires vivrà un mercoledì più fresco, seguito da un nuovo rialzo delle temperature nella giornata di giovedì. Molto bene, passiamo al primo brano musicale della nostra puntata odierna con Charly García, Raros Peinados Nuevos.

0: Bella voce di La Bruja Salguero, Gajito y Luna.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
2: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE.
0: In Argentina è tutto pronto per una nuova edizione della Maratona Nazionale della Lettura, un'iniziativa che promuove la lettura durante tutto l'anno e che culmina in una giornata dedicata alla lettura condivisa. L'appuntamento è per il prossimo 2 ottobre. La manifestazione è organizzata dalla Fundación Leer, un'organizzazione argentina impegnata nella promozione della lettura, soprattutto tra bambini e ragazzi. Leggere è considerato importante a ogni età. Aiuta a combattere la noia, stimola la crescita personale e professionale, favorisce le relazioni e permette di esprimere e comprendere le emozioni. È inoltre un'attività che mantiene il cervello attivo e può contribuire a contrastare la solitudine. La maratona coinvolge ogni anno migliaia di persone in tutto il paese, nelle scuole, nelle biblioteche, nei centri comunitari e in altre istituzioni. L'Argentina, paese federale diviso in 23 province, più la capitale, Buenos Aires, vede quindi partecipare a realtà molto diverse tra loro. Il tema scelto per il 2026 è «Dal futuro all'aldilà», quando la letteratura immagina altri mondi possibili. L'obiettivo è utilizzare i libri per immaginare il futuro, inventare nuovi mondi e riflettere su questioni come il tempo, la vita, il cambiamento e le decisioni che prendiamo oggi per costruire il nostro domani. Le iscrizioni sono già aperte. Le istituzioni partecipanti possono registrarsi attraverso il sito della Fundación Leer e ottenere una guida con attività per diverse fasce d'età, suggerimenti di lettura e materiali didattici. I numeri dell'ultima edizione danno la misura dell'iniziativa. Circa 4 milioni di bambini, ragazzi e adulti appartenenti a 14.500 istituzioni di tutto il paese hanno partecipato alla celebrazione. Il 2 ottobre scuole, biblioteche e centri comunitari si trasformeranno così in spazi dedicati alle storie, alla fantasia e alla lettura condivisa, coinvolgendo anche famiglie, amici e comunità locali. Música ahora con Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, la marcha que les debía.

0: proceder. Yo no quería más que el saludo de aquella piba que fuiste ayer.
1: Ecco, Monserga, infatti è molto interessante il discorso di Monserga, perché parla di un discorso noioso, pesante, e non si conosce e non si capisce molto bene da dove provenga la parola Monserga. Forse qualche vicinanza con menzogna dell'italiano, ma dopo c'è una transizione da menzogna, che sarebbe la bugia, a Monserga, che sarebbe un discorso noioso, ma sicuramente qualche collegamento lì ci sarà.

El amor después del amor fue el séptimo disco de estudio del musicista argentino de rock Fito Páez. Lanciato nel 1992, si tratta del disco più popolare e di più successo di tutta la storia del rock argentino.

Fito Páez incise El amor después del amor in diverse tappe, con una produzione di infrastruttura a lui sconosciuta fino ad allora. Le prime sessioni di registrazione si svolsero a Buenos Aires nel 1991 con la presenza di due produttori internazionali, il cileno Carlos Narea ed il britannico Nigel Walker. Anni dopo, Fito Páez avrebbe affermato che la presenza di Nigel Walker, che aveva lavorato fra altri con Pink Floyd e Paul McCartney, era stata una figura fondamentale nel disco.

Il disco El amor después del amor contiene 14 tracks. Tutte le canzoni sono composte da Fito Páez, ad eccezione dell'ultima, La rueda mágica, scritta da Fito Páez

Alla registrazione del disco vi parteciparono Fito Páez, voce, chitarra e tastiere, il chitarrista Ulisse Butrón, Guillermo Badalà, basso e chitarra elettrica, Daniel Colombres, batteria e Tweety González, programmazione d'organo. Inoltre, il gruppo contò su un numero importante di invitati speciali: Charlie García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa e Andrés Calamaro, fra altri. Così, nella canzone Dos días en la vida, un omaggio fatto da Fito Páez al film Thelma e Luis, diretto da Ridley Scott, si ascoltano le voci di Fabiana Cantilo e Celeste Carballo.

El amor después del amor coincide con la historia d'amore fra il musicista Fito Páez e la nota attrice argentina Cecilia Roth, indubitabile musa ispiratrice del disco. Il disco è pieno di canzoni che parlano di donne. Lì vi sono Thelma e Louise, la Veronica, donna Elena e la figura indelebile di Un vestido y un amor.

0: Sull'aspetto autoreferenziale di questo disco di Fito Páez, il giornalista Mariano Dermaso afferma:
1: Se
0: uno deve pensare ad artisti autoreferenziali che hanno raccontato la loro vita attraverso le loro canzoni, il più evidente è Charly García. Lo segue da vicino Fito Páez. Fin dalla prima strofa del suo disco del 63, dove dice «Nací en el 63», Fito ha raccontato la sua vita nelle canzoni.
1: Hasta el último, Fito ha contado su vida en canciones, todo.
0: Sull'incidenza del suo rapporto con l'attrice Cecilia Roth sulla composizione delle canzoni di questo disco, Fito Páez precisa quanto segue.
2: Cecilia fu una musa muy clara en ese momento.
0: Cecilia fu una musa molto chiara in quel momento.
2: Una figura...
0: Era una figura insolita nella mia vita.
2: Insolita.
0: E bella. E mi stimolò senza volerlo, senza saperlo, stimolò quella macchina.

El amor después del amor representó la legitimación definitiva de Fito Páez. Diventó el disco più venduto de la historia de la música popular argentina, con più di 1.100.000 dischi venduti. Secondo la rivista Rolling Stone, fu tredicesimo nella lista dei 100 migliori album del rock argentino.

0: artista e produttore Tito González ricorda il processo di elaborazione del disco.
1: Yo antes de trabajar con Fito en Amor, después del amor.
0: Io, prima di lavorare con Fito in El amor, después del amor, avevo preso parte a parecchi suoi dischi. Avevo fatto Heroes quando ci siamo conosciuti bene lavorando in studio. In quell'epoca siamo perfino vissuti insieme. Quindi abbiamo fatto Ciudad de Pobres Corazones. Dopo Ey, e nel 1992, credo, nel febbraio 1992, mi chiama per fare quello che sarebbe stato El amor después del amor, che non aveva ancora titolo, e siamo andati 11 giorni a Punta del Este, Uruguay, con moltissime apparecchiature a fare i demo del disco. È stato un lavoro molto intenso, di stretta collaborazione, di molte ore al giorno. Il cuore del disco è nato lì.
1: Il corazon del disco

0: El amor después del amor fue el séptimo disco de Fito Páez, il quale, fino ad allora, non era abituato ad avere alti budget per la produzione del suo materiale. Il proprio musicista ricorda in questo modo quello che succede quando il suo manager gli dice che la Warner era disposta a produrre i suoi dischi.
1: Eso sí, me dio la... La pauta de que
0: mi dava l'idea che stavano scommettendo forte. Infatti, per la prima volta ho avuto un budget di $150,000 per registrare un disco in condizioni di ottima qualità. Allora, quell'estate, siamo andati con Tweety Gonzalez, Alejandro Avalis e Cecilia Roth ed abbiamo organizzato quello che è stato l'argomento dell'album. In realtà ho composto quello che è stato l'argomento dell'album. Lì sono nate le canzoni Tráfico por Katmandú, A toda mi vida, Un vestido y un amor. La struttura era stata organizzata a Buenos Aires, però lì in Uruguay l'ho definita la balada de Donna Elena, Dos días en la vida. Organizzato la struttura di El amor después del amor con Tweety, ricordo che è stato lui ad apportare l'idea del loop. Quella è stata una sua idea.
1: Con Tweety, ricordo che fu chi apportò l'idea del loop. Esa fu un'idea del loop.

0: dopo aver inciso il disco a Buenos Aires, Fito Páez parte per Londra per finire il disco ad Abbey Road, gli studi dove i Beatles registravano i loro dischi, e in Air Studio, proprietà del celebre George Martin. Il disco è lanciato in Argentina nel luglio 1992 ed il successo è immediato. Diventa il disco più venduto di tutta la storia del rock argentino. E Fito, nel show di presentazione dal vivo del disco, ottiene un enorme successo. Per spiegare il successo del disco, il presidente della Warner Music Argentina, in quel momento Chacho Ruiz, afferma che tutti i pezzi del disco erano buoni, tutti valevano la pena. Il manager personale di Fito Páez, Alejandro Avalis, ricorda qui di seguito come gli sorprende a Buenos Aires l'ottima accoglienza del materiale.
1: Volvimos

0: L'agenda di presentazione del disco in Argentina prevedeva, nel secondo semestre del 1992, tre show nel teatro Gran Rex della città di Buenos Aires. Furono 11 e ne dovettero aggiungere due nello stadio del club di calcio Vélez Sarsfield nella stessa città. Nel marzo 1993 il disco aveva già venduto 400.000 copie. Il presidente della Warner Music Argentina, Chacho Ruiz, ricorda che
1: era
0: un disco irrefrenabile. Tutti volevano avere quel disco. In un'altra epoca era stato Zaz di Miguel Mateos, che era dappertutto. Ebbene, El amor después del amor era en todas las casas, en las casas de todos.

0: dopo un periodo difficile specialmente buio della sua vita. Figlio prodigo della prima generazione del rock argentino, nel 1986, quando il musicista aveva appena 23 anni ed aveva ormai inciso 3 dischi, Fito è scosso da una tragedia familiare. Nella sua città natia, Rosario, uccidono brutalmente sua nonna e prozia, in un caso poliziesco successivamente risolto. Dal dolore e dalla rabbia che il tragico episodio provoca nel musicista, escono i due dischi successivi, Realistici e Bui, Ciudad de Pobres Corazones ed E. E sebbene il disco successivo, Tercer Mundo, abbia successo, il riconoscimento massiccio arriva con El Amor Después del Amor. Fito intende quel riconoscimento in questo modo.
1: Io credo, sempre lo penso come un premio che mi dio la gente qui, sabes?
0: Io sempre lo sento come un premio che mi ha dato la gente, sai? Guarda questo tizio magro, lì con quel piccolo pianoforte, facendo sempre canzoni. Guarda tutto quello che è successo. E continua. Va bene, diamogli un premio, se lo merita. Credo che anche se non si può spiegare in questo modo così barbaro, credo che le tribù funzionino così. In qualche momento vi è un premio.
1: In un momento

consultato molti anni dopo sulla canzone preferita del disco per ognuno, la maggior parte dei musicisti e produttori che presero parte alla sua registrazione hanno detto Tumba della Gloria, la quale inoltre sarebbe stata il single dell'album. Eppure la canzone scelta da Fito Páez che ascoltiamo qui di seguito.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Dischi Argentini, El Amor Después del Amor. Produzione Julieta Galván. Edizione Laura Cristaldo, Julián Carballo, Matías Arreceigor. Speaker Caritina Cosmo.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentina.
2: Hai, Argentina al mundo.
3: Larae, Argentina al mundo.
4: Rae, Argentinian in the world.
5: Rae, Argentina al mundo.
6: Quando si parla della crescita economica della Patagonia argentina, il primo nome che viene in mente è spesso quello di Vaca Muerta, uno dei più importanti giacimenti di petrolio e gas del paese situato nella provincia di Neuquén. Ma nella stessa regione esiste un altro importante motore economico, il turismo. Un esempio è Bariloche, città della provincia di Rio Negro nel nord della Patagonia, famosa per i suoi laghi, le montagne e gli sport invernali. Secondo dati diffusi di Airbnb, l'attività turistica legata alla piattaforma ha generato a Bariloche un impatto economico superiore ai 30 milioni di dollari. La città è la seconda destinazione più scelta dai turisti argentini, dopo Buenos Aires, davanti a mete come Mendoza, Villa Langostura e Mar del Plata. Nel 2025 le ricerche e le prenotazioni di alloggi a Bariloche sono aumentate di quasi il 10% rispetto all'anno precedente, con una permanenza media di 4 notti e mezza. La crescita riguarda anche altre città della Patagonia. A Comodoro Rivadavia, nella provincia di Chubut, le prenotazioni sono aumentate di oltre il 20% in un anno e gli host di Airbnb hanno ottenuto circa 140.000 dollari. A Rio Gallegos, capoluogo della provincia di Santa Cruz, gli incassi degli host hanno sfiorato i 100.000 dollari. A Los Antiguos, sempre nella provincia di Santa Cruz, hanno raggiunto circa 40.000 dollari. Secondo Airbnb, nel 2025, l'attività della piattaforma ha contribuito all'economia argentina per oltre 2,3 miliardi di dollari e ha sostenuto circa 116.000 posti di lavoro. Un altro dato mostra l'effetto del turismo sulle economie locali. Per ogni 100 dollari spesi dagli ospiti per l'alloggio, altri 480 sono stati destinati a ristoranti, negozi, trasporti e attività ricreative. Il turismo quindi affianca le risorse energetiche di Vaca Muerta e contribuisce a distribuire nuove opportunità economiche in diverse aree della vasta Patagonia argentina. Bene, ora un po' di musica con Papo, questa canzone intitolata Juntos a la Par.

Ecco Osvaldo Pugliese e la sua orchestra con Gallo Ciego, ultimo brano musicale del nostro programma odierno. Non ci resta che ringraziarvi certamente dell'ascolto. Walter Danesi dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Ciao!